anche se non l'hai, od mia mai arisoni, san che devi smora, se col risoni a zamiti, aita san che se gadanti, bizza dai arisoni, polpami se nafalti, et hai da sam le harim.